voglio dormire meno. Dormire più la tua strada, ma messa un po' poi di nel cielo. Ehi, hey.

0: Spada.
1: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pradua.
2: Pradua more music.
3: Way back.